0: Chinoche chana chimburi chanya muhanga ono yuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okobiali ya che chana chimburi.
1: Mwame,
2: sindorere ukingiro mamutima wae,
1: uliwe uwechi umane lungende lama.